indah di lautan indah Al-Qur'an. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.